0: kwado ci amo ni san tari ko mai da bi da gare shi ci ama ni ai ta ci ama ma ji da ba ai
1: ama ni
0: ai ba amana ai ba amana ci ama ni.

yalwa ga shekara dan Indo filin za mu kwan lafiya da cigaba da muka sakon gaisar fata da heli daga noma fara baka rafin makaranta zuwa ga matar ka malama Altine Jummai tare da Yakub Muhammad wato rafin makaranta sai kuma Adamu Aurum Doma sai kuma Garbala da Nirami hulan mata da Shiro Magambo rafin makaranta Allah diba ko bai injin da Abubakar Jan Zaki sai kuma Dahir Dungal wazirin Dungal tare da dan kai dan gangon da ke jishar Galabeta da Adamu Dan Gobe mai ayarwa Alhaji Anas Jikan Baba mai karama lawali chama na masu yan doya da kai da namun kaji Alhaji Saidu mai yali wato Saidu Isa mai yali duka su da fatan kamar da karbuto sarkin fili da fatan sanji Khalid mai jana agogo ba da Romo zuwa ga matar suka malama Habiba da Mamaji sai Cindo mai zigza da Zareba da Romo da Muhammadu Munde ba da Romo chama na wato Sulubawa karamar hukumar Ganjewa Alhaji Suleiman Dau mai shago ba da Romo da Muhammad Lauradar Gomi sarkin Jimi Saminu Musa tare da fatan alheri wa mai unguwar ba da wato mai gudunar ba da Romo Yahaya Muhammad dukkan su da fatan suna nan lafiya barka da jami'an sauraron filin zaben mu kwan lafiya Malam Ado mai almajirai Kajitu kaje sai ka mai ka ta zuwa ga Hamidu Yaro Dubi da Musa Tabka sarkin ginin tukane Bauchi Alhaji Karami Tela Mukira Bauchi mun kai da dajin shugaban Yambage tare da Aladan Bisco sarkin Goron Galajan Bauchi tare da Sa'idu Isa mai yali kamar da karmoto sarkin Filo sai kuma Abdullahi OO7 da ke garin Buzawa dukkan su da fatan sun je Malam Awolo sarkin dukawan cikin har ila yau kai ma ga gaisar ka mai ka ta zuwa ga mai dawa shamukin madaki tare da kawo mai kayan yaji Mansur mai kayan kwalliya tare da Malam Hassan mai koli sai Malam Isiyaka mai kayan koli tare da Malam Adamu wato Baduko sai kuma Malam Gambo mai kayan kwalliya dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri a gare su Isa Jibrin sarkin mudun da bai filin zaben mu kwan lafiya ke isar da gaisar ka zuwa ga matar ka Amina tare da Mursala Manchester United yaran naka Salisu da Hawahu Khadija da Sadiq tare da Muawiya sai kuma Abdul Jabbar Sabo tare da mai gundumin da bai sato tare da fatan alheri wa Abubakar Big Show dukkan su da fatan suna nan lafiya barka da wannan lokaci mai girma sarkin Zaria Malam Rabiu Zaria zuwa ga matar ka Zulai Hat tare da yayan naka dan Malikin Zaria tare da iyalansa mai girma sarkin Zu Suleiman tare da Garba dan Majin Zaria tare da Musa sarkin Dauranga sarkin Jimi Saminu Musa tare da Sa'idu Isa mai yali sarkin Filo Alhaji Salama da ke santar Moto Park Bauchi dukkan su da fatan suna nan lafiya Murtala Manchester United da ban kasuwa zuwa ga matar ka sai kuma ka tambaya muka mai girma Isa sarkin Mudun Dabe tare da Hamisu Malamin Shayi da ban kasuwa tare da sarkin wato sarkin Kudun Dabe Malam Isa Muhammad sai kuma sarkin Jimi Saminu Musa da sarkin Bege Muhammad Idris dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan suna sauraro masu sauraro ga wannan paper

wato Hamzan Zabi tashar Awala zuwa ga matarka Ummi da Ummi da Maryam yaran naka na Khadija da Ummi da Ummi da Abubakar da Musa da Jafar tare da wato Adamu sai kuma Audun do wato Adamu Audun Doma direban Tifa tashar Awala Ibrahim Akwala sai kuma Alhaji Adamu Kado Turahin Askan Bauchi da Rabo Wanzami Tudun Salmanu dukkan su da fatan suna nan lafiya Ladiyo da Usaina mata Malam Ado ne almajire Kajetu gaiso ku zan mika ta zuwa ga Maryam da Maryam da Aisha da Rukayya matan Sayyidu Isa mai yadi wasai mika ga sabon gaiso ta ku zuwa ga matan Musa Tabka sai kuma matan Musa Yelma Shinkafa Kasarwanti da matan Alhaji Kadami Tela Mukira tare da matan Musa Iswa da kamar da kuka rubuto sai kuma ku cin gaida muku yalwa da wato yalwa da Madina matan da mudan gobin ayarwa sai kuma Halima Tasadiya da Aisha matan baban nan Espawa dukkan su da fatan sun ji Anas jikan baban mai karama mai doya kasar mu da lawar Bauchi zuwa ga matan naka wato Fatima da Zaif wato Zulfau da Zainab da Alhaji Saga Saga Shuka mai da mu da Gwalaba da Adamu dan gobin ayarwa da Daji dan babur mai taruhu Adamu dan gobin ayarwa da Malam Mata Bakani ke kasar Runti a Hayana Malam Isa Ibn Alaiho da dukkan jama'ar Zahar Jigawa sai kuma dukkan jama'ar karamar hukumar Toro kamar yadda ka rubuto da fatan sun ji kuma da fatan alheri a gare su masu sauraro ga wannan

Alimakahu a faifai ne na karshe rike karanta katin Adamu a rurin filo zuwa ga matarsa Sadiqa tare da Nana Aina'u sai kuma Hanasu tare da yaran nasa Fatima da Sa'adatu da Aisha da Tasiru da Nasir da Zainab da Husaina mai girma sakarkin filo Sa'idu Isa Muyali da matan nasa Maryam da Maryam da Aisha da Amarya Rukayya umar gajiyar shanu filo karshe Abdullahi Sallau filo dukka su da fatan sun ji. Safiyana dan Kamisho tashar California zuwa ga matar ka Talatu da Jamila Horo da Biti California da Safiyana mai shayi kasuwar mu da Lawal Alhaji Kawu Kandahar tashar California tare da Malam Mato Bakari ke kasuwar Wanti da Adamu Bangon da mai ayarwa Abubakar Janzafi tashar Galabaita dukkan su da fatan sun ji. Sabo Horis dan yi ne tashar Hawala Maiduguri Road zuwa ga matar ka Malama Shamsiya ayan naka Sadiq da Umar da Usman da Zainab da Ali da wato Buhari sai kuma baban gida tare da dan gwari wato baban gida dan gwari Rabi minista tare da Awalu sai Garba Lada na Rabi mai hulan wata da Awali wato Jarmin Turakin Turmi tare da Dan Ladi Bakobi injin dukkan su da fatan sun ji da fatan alheri. Masu sauraro saboda karatuwar lokaci a nan zan sallama ruku a wannan shiri na zaben mu kwana lafiya. Gobe idan Allah ya kwa mai kan mai kowa ya kan za mu kasance tare da ku a cikin shirin wato na zaɓen mu kwan lafiya. Ni Musa Sarkin Fara Tun na gabatar.